0: Kaido, wangchawa mukene, wangchawa mwenye.
1: Tamu kupendwa na, tamu nasikia, tamu kupendwa na we.
0: Wangchawa mwenye, kingichi madi.
2: Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi. Kingichi madi, kingichi madi.

ci ogero ciao tuo del con ma pat pat e con mi dio che dire ma ciao con io con ma no che mi che ma pura ta ma ogni ci ogero che ci vin ci ogero e ti mo bo ci matia che ma don to mi mo bo ga we mo mo do man ci ogero e ne ben da gam ca da re per tuo del con Agrifon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele hibi ngekoga. Gitiki.

0: Ocho gero, chao tuyo del co mapatpat, iku mutiano kiludiro, machalo, onyo con, la noa, kimukene mapurata, maui chogero, kichavun chogero, itimu ni boch matiano kimadon, tokmu ni boha wen, menu de man, chogero, ene de la gam, kao dare perro de tuyo del co.
1: Che come? E mai per che cuore neni? Io me mai notin. Cimpara ciao e ci abit. Ciao a Pau e ciel mio ciao a te mio tiano. Io un twin king e ci romma la mano. Io tiano comand. We Juli ki dok teach. Che io me mai notin. We ho per i piera boru e abuen. Tonna beach. Speak farmer.